che c'è l'Italia è priva a distruzione. Tu malatesta suona alla tua tromba e dai lo scudo.